0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:02.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio

0: Sono le 3:00.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Hit Universal Fun, il perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, belle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 7:01.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
6: Sorriso.
0: È il momento di Ma che bella domenica

canto, Siro, il grande Siro Facchina, ad aprire questa domenica mattina su Radio Sorriso, domenica giorno 27 del mese di settembre. Oggi è il compleanno del mio figliuolo, il primo. Tanti auguri Nicola, qualora fosse all'ascolto, sì, figurati, chissà in quale parte del mondo sarà mio figlio Nicola. Comunque oggi festeggia, il 27 di settembre del 1988 io diventavo padre per la primissima volta, poi ne ho fatti altri due, quindi quanti anni ha mio figlio? È uno, un 38 ne compie, veciun, sto diventando sempre più veciun. Va bene, buona giornata, buona domenica, abbiamo le solite due ore da condividere assieme con il condimento dei grandi successi della vostra Radio Sorriso, che vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto magico che conoscete,

Sono timida, Romanet Band su Radio Sorriso al ritmo di Fox. Continua la nostra mattina, mattina con le grandi orchestre, con i grandi successi di questa radio che è fotonica e che prevede anche la lettura dell'oroscopo del giorno. Andiamo a vedere il segno dell'Ariete. Oggi sarà opportuno usare un po' di prudenza e smorzare i lati più esuberanti del vostro carattere. Sarà necessaria tutta la vostra intelligenza per risolvere una situazione delicata. Nel pomeriggio potreste fare anche un incontro importante. Vediamo il segno del Toro. Ai bei torelli, forse dovrete rinunciare a desideri ed ambizioni personali per andare incontro alle richieste del prossimo. Se ciò si tradurrà in tensione e malumore, provate a manifestare le vostre esigenze e sottraetevi a rapporti assillanti, senza ferire chi avete accanto. Segno dei gemelli, riuscirete a correre ai ripari trasformando una situazione a rischio in un grande successo. Chi affronterà un colloquio di lavoro otterrà risultati migliori delle attese. L'intesa poi con la persona amata sarà ottima e colma di passione grazie a Venere. E adesso via con la musica. Abbiamo una meravigliosa canzone dal titolo Rimani ancora un po', con una straordinaria Claudia Scarciafratte.

Contigo, Danimos Band, la voce straordinaria di lei e di Cosimo, che non è da meno, insomma. Spazio Oroscopo su Radio Sorriso in questa domenica, giorno 27 del mese di settembre. Andiamo a vedere il segno del Cancro. In ambito lavorativo non vi farete turbare da nulla e proseguirete con decisione verso la meta. In campo sentimentale sono possibili dei battibecchi con la persona amata. Per qualcuno un vecchio amore potrà spuntare all'orizzonte, suscitando sensazioni molto e particolarmente intense. Leone, molti di voi riallacceranno un nodo d'amore, ma lo faranno in modo intelligente, lontani da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terzi persone. Il vostro notevole magnetismo sarà notato anche nell'ambiente lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Segno della Vergine, il clima di questa domenica non sarà ideale. Potranno crescere i contrasti con l'ambiente circostante e con quello domestico, ma avrete la possibilità di convincere gli altri che siete dalla parte della ragione. In amore è un momento piuttosto positivo, quindi cercate di approfittarne. E adesso c'è Lele Gabriele, Orchestra Philadelphia con la canzone al titolo

0: brava, brava, brava Sofia della Suonami Band con Troppo Male. E adesso c'è qualcuno che si sente male, che ha bisogno di un caffettino, che ha voglia di un cappuccino con tanto di cornetto per riprendersi un po' dal malessere. Dai, che è l'ora
1: State
0: giusta, andiamo.
1: Ma che bella domenica!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così

Fisa in swing, Giacomo Serpagli a Radio Sorriso in questa domenica 27 di settembre. Spazio oroscopo tocca alla bilancia. L'armonia e le buone ispirazioni vi renderanno dinamici, creativi e pieni di positività anche nei confronti delle persone più pigre o difficili da trattare. Ne seguirà una giornata dal ritmo veloce sul lavoro e stuzzicante sul piano delle avventure sentimentali. Scorpione, siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori. Potete toccare il cielo con un dito se avete un rapporto amoroso stabile. Potreste ritrovarvi innamorati invece se siete ancora single, da soli. Venere in aspetto favorevole vi renderà molto vulnerabili. Vediamo il segno del Sagittario. Saturno favorirà il dialogo, saprete dire le parole giuste per affascinare chi vi piace. Il pianeta sarà anche utile se vivete un rapporto di vecchia data, perché le incomprensioni possono minare anche le coppie più rodate. Per qualche single invece sboccerà l'amore, questa sarà la domenica assolutamente giusta.

morte, odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra,

Mattina, domenica 27 di settembre, grazie per voi, un grazie a voi che state facendo gli auguri a mio figlio Nicola, poi farò una stampina di tutti i vostri messaggi e gliela farò leggere. Va bene, Capricorno, fidatevi di chi vi offrirà un aiuto o un consiglio, sarà del tutto gratuito e una prova della stima e della fiducia che avete saputo conquistare. Il partner potrebbe apparirvi un po' freddo, cercate di essere più comprensivi senza immaginare fantasmi di rivali, di persone strane che girano attorno alla vostra persona amata. L'acquario, sotto l'influsso della luna in ottimo aspetto, questa domenica sarà ideale per ogni iniziativa che riguardi la vostra abitazione. Se dovete venderla, se dovete acquistare qualcosa o ristrutturare casa, potrete muovervi nel modo più corretto e vantaggioso. Passione intensa per quanto riguarda la sfera affettiva. E adesso chiudiamo con il segno dei pesciolini. Nel campo sentimentale non si profilano grandi slanci e neppure la disponibilità da parte vostra ad abbandonarvi al richiamo della passione. Siate pronti però a rispondere alla richiesta di confidenza e di dialogo da parte di chi vi è accanto. E adesso Giuliano Facchini con questo ballo di gruppo dal titolo El Gavetón.

innamorato Giorgetto Ikebana qui su Radio Sorriso. Evaso l'appuntamento con l'oroscopo. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di quella che è la nostra prima parte, la nostra prima ora assieme. Tra poco anche i vostri messaggi. Adesso Caramel, orchestra Caramel con La nostra età.

0: State ascoltando Ma che bella domenica!
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla Farmacia Comunale San Michele a Borgo Ricco, alla Parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 8:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso! Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai!
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli negozio tra le tag 0% 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
24: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Su Radio Sorriso, gruppo Bagutti, edizioni AB Record, con il brano El Mese che dà lo start a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di mattinata qui su Radio Sorriso. Ma che bella domenica! Giovanni Zani che vi sta parlando, voi che siete lì, insomma, ad ascoltare, no, non le ciance, le storie che vi racconto, sì, ma soprattutto la musica, perché qui passiamo solo ed esclusiva bella musica, la miglior musica del mondo.

Eliti con la fidanzata è il mio amico, un brano bello, carino, insomma, ritmato, giusto da ascoltare e da ballare in compagnia, naturalmente mai da soli, perché si balla in compagnia, perché tutto viene molto meglio, ci si diverte di più. Aspetta che ho dato una carniata anche al microfono. Va bene, 345 48 45 663 il numero per interagire con noi, che in questo momento siamo in diretta, leggiamo tutti i vostri messaggi, e di sabato e di domenica sono bombardate, no, non mi piace questo termine, vagonate di messaggi, veramente, che a volte facciamo anche, abbiamo anche difficoltà a starci dietro. Comunque continuate, 345 48 45 663.

La voce è quella di Monica con Verso Nord, gruppo dei Rodigini, altro gruppo tra i nostri preferiti e che non mancano praticamente mai all'interno delle nostre programmazioni. Ah, volevo ricordarvi che sì, ieri sono tornato anche nel canale televisivo e ci sarò anche oggi su Sorriso TV alle ore 13 con la signorina Paola Cavinato, l'unica soubrette incontrastata di questa radio. Ecco, sono mancato per un mese e mezzo nel team dei vicini di casa, ieri sono tornato, insomma ci sarò anche oggi, ci tenevo a dirvelo perché è una bella trasmissione durante la quale vi diamo un sacco di indicazioni per vedere i posti più belli, le sagre più belle, vedere e sentire dal vivo le orchestre migliori, quindi ore 13 naturalmente l'occhio anche su Sorriso TV.

0: Lida, Lida, sei tutta la mia vida. Lida Ferrarese con Semplicemente Donna. È il momento dell'ultima pausa, dell'ultimo caffettino assieme e poi rush finale.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: E operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
19: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano e il mese, ma che bello, che bello, che bello. E allora adesso è il momento di spalmarvi in velocità l'almanacco di oggi. Questa domenica 27 di settembre i santi sono tantissimi: Vincenzo De Paoli, sacerdote, poi Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, San Florenziano, San Sigeberto, Santa Iltrude, vergine, e Sant'Elzeario. Auguri, se vi chiamate in questo modo, se festeggiate il vostro onomastico in questa data, in questa domenica 27 di settembre. Vediamo un po' cosa è successo nel 1822, data 27 di settembre, decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria. E nel 1822, 200 e passa anni fa, insomma 203 anni fa per essere precisi, venivano decifrati i geroglifici. Nel 1943 iniziavano le quattro giornate di Napoli, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si sollevò in un grande atto di ribellione che interessò tutte le zone cruciali. Altri fatti degni di nota particolare non vengono segnalati, quindi io direi di andare a fare un valzerino adesso con il gruppo Ruspa e poi andare a vedere quali sono i personaggi famosi che in questa domenica festeggiano il loro compleanno.

Cat, sarebbe il gatto con Walter Giannarelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che adesso spara auguri. Vediamo un po', Jovanotti è da ragazzo fortunato, dal titolo di una delle sue canzoni più note, a mattatore di discoteche, ad artista impegnato nel sociale, insomma chi non conosce Lorenzo Garubini alias Jovanotti. Oggi festeggia il suo compleanno, ma festeggia anche, ricordiamo anche Pier Francesco Pingitore, nativo di Catanzaro, ha iniziato come giornalista di politica e costume, lavorando come caporedattore del settimanale Lo Specchio. Vabbè, chi? Grande talento, insomma, grande patrimonio italiano, Pier Francesco Pingitore. Poi, nel 72, anche Gwyneth Paltrow, nativa di Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. Eletta nel 2013 la donna più bella dell'anno. Mi festeggia anche Claudio Gentile, nato a Tripoli, ex calciatore italiano, campione del mondo anche, se non ricordo male, nel 1982 con la nazionale di calcio di Bearzot. No, c'era anche lui. E poi, sempre nel mondo del calcio, Er Pupone, l'ottavo re di Roma, Francesco Totti. E che dire di Totti? Si conosce tutto di Totti, anche il gossip di Totti, che è tantissimo. Va bene, auguri anche a voi del popolo dei Sorresini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere. Il numero è sempre lo stesso, 345 48 45 663.

di Gianmarco Baguti, l'orchestra italiana poteva fare la noia, eh? Brava, brava, farla così bene in maniera straordinaria. Bene, amici cari, è giunto il momento per me di salutarvi, di mettere in ordine questo studio che metto sempre sotto sopra, è colpa anche vostra, che siete in tantissimi. Oh, tornerò alla radio, tornerò domani mattina come al solito tra le 6 e le 8, forse le 9 se farò il bravo, più tardi in televisione tra le 13 e le 14 con la signorina Paola per la puntata domenicale dei Vicini di Casa. Vi lascio con Daniele Tarantino.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Sorriso!
8: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. Calcio, quinta giornata di Serie A, spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter, giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray.
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
17: Buona domenica! Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano che ci fa partire col giusto piede. Nella domenica mattina di Radio Sorriso ci siamo ascoltati Roger, la voce del sole, con Dentro di me. E allora buongiorno, buona domenica 20 di settembre a tutti voi. Si parte con Ciao Ciao Domenica in diretta fino alle ore 12 con Giovannino. E allora le vostre richieste, le vostre dediche che la fanno da padrona per le prossime tre ore: 345 48 45 663, oppure mi potete telefonare allo 0423 73 6680 o 73 6681 per logicamente andare a richiedere quelli che sono i vostri brani, o magari anche semplicemente andare a fare degli auguri speciali, o che so io, magari andare a fare una sorpresa musicale a qualcuno. Vabbè, vedete voi, comunque fatevi sentire, passiamo la domenica mattina insieme e partiamo così, una bella cumbia, Marco e Alice con Respirare. Vi aspetto con i vostri messaggini, con i vostri buongiorni, ma anche con le vostre telefonate, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che vi ricordo è presentissima anche sui social, quindi cercateci su Facebook, su Instagram, Radio Sorriso, e mi raccomando, sempre con 3 R.

Marina Gigliani, Atos Bassisti con Shusha, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Martino che mi ha richiesto proprio questo bel brano. E poi salutiamo l'amica Raffaella, buongiorno cara Raffaella, buongiorno anche alla mia amica Maria Grazia di Verona, buongiorno a Graziella di San Bonifacio, Andrea di Vicenza, Lucia di Campolongo Maggiore, Venerino da Serea, Paolo, l'amico alpino, Mario da Gazzo Veronese, e poi buongiorno all'amica Fiorella, buongiorno a Luciana, buongiorno a Tatiana da Padova e non solo, anche arriva la buona domenica da parte di Beniamino da Silea, e poi un saluto anche all'amica Claudia dalla provincia di Belluno e all'amica Giuliana da Montichiari. Vado a salutare adesso anche invece l'amica Regina di Badoere con questo bel brano che dedica al marito che la segue dal cielo. Arriva Ruggero Scandiuzzi con Luna d'Agosto, sempre qui su Radio Sorriso.

Daniel Malanotte con questo bel brano, questa bella pizzica dal titolo Marinaio, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno all'amica Giuliana da Montichiari, buongiorno anche a Tatiana dalla provincia di Padova, buongiorno e buona domenica a tutti i sorrisini. Allora buona domenica a te. E adesso invece vado ad accontentare chi mi manda questo bel messaggio. Vediamo se lo ritrovo, se è già scappato. È già scappato? Ma no, dai, eccola qui, l'amico Claudio dalla provincia di Belluno che mi richiede Tra le vigne e il silenzio, Marco Zeta. Allora, caro Claudio, augurandoti una buona domenica, ti accontento subito, tra poco poi avremo ancora tanta bella musica, tante belle richieste qui su Radio Sorriso 345 48 45 66 3.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Musicali Saproject per questo bel brano, la voce di Pamela, l'orchestra Daniele Cordani con Mojito, un brano che ci riporta direttamente nell'estate che ormai, beh, è finita, si può dire, siamo tornate alla routine di tutti i giorni. Come ogni giusta routine, anche Radio Sorriso, anche se poi in realtà siamo andati avanti per tutta l'estate, noi ogni domenica vi regala proprio queste tre ore dedicate a voi, alle vostre richieste musicali. Allora 345 48 45 663 per mandare un bel messaggino su WhatsApp, se volete, come dico sempre, co-condurre la trasmissione insieme a me mettendoci anche la vostra voce, oppure se volete telefonarmi 0423 736680 o 736681, logicamente questi sono i numeri, le coordinate per contattare Radio Sorriso. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggini, intanto però vado ad accontentare chi mi richiede proprio questo bel brano, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito, e vado a salutare esattamente l'amica che mi scrive vorrei ascoltare questo brano da Monica e Daniele di Verso Asiago. Un abbraccio, ragazzi, buon viaggio e vi accontento immediatamente.

Diana Lanteri, rondine bianca, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Gabriella da Cittadella. Un abbraccio fortissimo e una buona domenica.

0: l'orchestra è quella di Luca Bergamini con Ho camminato, e vado a salutare con questo bel brano esattamente l'amica Paola. Un abbraccio forte, cara Paola, e una buona giornata. Ne approfitto per salutare anche la nostra Luciana di Tessera. Ciao Luciana!
1: Ciao Domenica!
0: E salutiamo anche l'amica Caterina dalla provincia di Venezia. Si continua andando a leggere un bel messaggino. Ciao, desidero sentire Va pensiero, cantato da Titti Bianchi, e dedicarlo a mia moglie Luisa. Grazie mille Gianfranco da Brescia. Allora ti accontento immediatamente con questo bel brano. Subito dopo invece arriverà la bella voce di Francesca Mezzadri con Acqua e Fuoco, e poi si continuerà ancora con tanta bella musica ed entreremo praticamente nella terza ora insieme, ancora con le vostre richieste musicali, i vostri saluti, i vostri compleanni, o magari, che so io, un altro bel anniversario, perché oggi abbiamo festeggiato un 57° di matrimonio, chissà se qualcuno li supera.

ci siamo ascoltati Francesca Mezzadri con questo bel brano dal titolo Acqua e Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, un bel pasodoble dal titolo Paquito, la voce di Alice Doriano e Alice Band. E così chiudiamo la seconda ora insieme. Tra poco continueremo ancora con le vostre dediche e le vostre richieste, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 11 e un minuto.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: E operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Paolo Rizzi con Una Voce apre questa terza ora insieme. Andiamo a salutare l'amico Tony da Ariano Polesine. Un grande saluto, caro Tony, e una buona giornata. E adesso dobbiamo festeggiare un compleanno molto importante anche questo, eh? E allora sentiamo chi ci manda il bel messaggio vocale.
1: Ciao Giovanni carissimo, ciao. Buongiorno a voi radioascoltatori di Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Desidero fare tantissimi cari auguri alla piccola Rebecca che oggi compie il suo primo compleanno.
0: Auguri.
1: E vorrei dedicare
0: piccolina
1: a lei la canzone di Gio Valeriani e Sikito, questo meraviglioso ballo di gruppo che balliamo tutti assieme, per cui buon compleanno e buona domenica a tutti voi, buon ascolto sempre su Radio Sorriso. Ciao Giovanni, un abbraccio a tutti voi.
0: E poi abbiamo deviato sul Cico Cico, ma assolutamente auguroni, auguroni, cara Rebecca, primo anno, che bello, mamma mia. Vabbè, forse il primo anno ancora non tornerei così tanto indietro, ma magari di qualche anno, perché no, eh? Va bene, intanto festeggiamo Rebecca con Gio Valeriani e il Cico Cico.

Armando Savini con la suocera Camilla, signor Giovanni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E con questo brano salutiamo l'amico Gianni da Milano. Poi, buongiorno Sorrisini, è possibile una dedica all'equipaggio del Gran Premio Tazzi Nuvolari ed attualmente due Aliberti Merlo in finale dei vincitori? Con la canzone di Aurora Codazzi e Samuele Varelli, I si fueras tu? Assolutamente sì, allora non si dice in questi casi, ma fatemi sapere. Faccio un buon auspicio, ma fatemi sapere come va questo Gran Premio. Intanto vi dedico proprio questo bel brano.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Estate indimenticabile, Renzo Biondi, e vado a salutare chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, un grande abbraccio per l'appunto, che è scappato di nuovo, ecco la Graziella. Perché se mi scrivete giustamente per ringraziare della canzone, poi finite sopra, quindi non vi trovo più. Buongiorno giovanino, sono Graziella da San Bonifacio, per piacere vorrei ascoltare questo brano. Ben accontentata e una buona domenica, Graziella, un saluto e grazie mille. Andiamo a sentire Tatiana? Andiamo a sentirla, ma sì, dai. Ciao Tatiana!
1: Buongiorno giovanino, ciao. Sono Tatiana da Padova, mi hai salutato stamattina e ti ringrazio. Volevo chiederti se puoi mettere la canzone Il mio gigante di Marco Negri, e la vorrei dedicare a tutte quelle persone che non ci sono più con noi, che ne conosco abbastanza, e la dedico a tutte le persone che hanno un angelo nel cielo. Ciao, grazie, buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Va bene, allora ti dedico subito Il mio gigante.

0: in Philadelphia con la voce di Raffaele, Sono già solo, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le edizioni di Radio Sorriso, per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella, sempre qui, ciao ciao domenica, ultima mezz'oretta insieme. Vado subito ad accontentare l'amica Laura di Campo d'Arsego. Che ci richiede un bellissimo brano, Le mani addosso, la bella voce di Rossella Ferrari, Monica dell'orchestra Lodigini e Manuela Recchia unite per questo brano, che è sicuramente sempre molto bello e piacevole riascoltare, e poi ha un significato veramente molto molto profondo. Saluto anche l'amico Luigi invece, che vuole ascoltare Madonna Campagnola, Mister Domenico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12, con le vostre richieste, i vostri messaggini, quello che facciamo praticamente quasi sempre. Sempre su Radio Sorriso.

Movimento a mosaico, quindi abbiamo, diciamo, un luogo importante dal punto di vista storico, artistico, religioso, un luogo che vale la pena di essere visto sicuramente. E tra l'altro noi abbiamo parlato tanto di San Colombano, abbiamo parlato della storia, abbiamo detto che San Colombano è dall'Irlanda arrivato in Italia. In Italia c'erano i Longobardi, re Agilulfo e Teodolinda, che tutti e due sono diventati uno. Agilulfo è diventato cattolico, Teodolinda lo era già, che era la sposa, la regina, voleva che i sudditi diventassero cattolici. Qui c'è la basilica realizzata per San Colombano e qui abbiamo anche il sarcofago di San Colombano. È al centro della cripta, è un luogo importante, è un luogo di culto e è un luogo che testimonia tutta la storia che io vi ho raccontato. Adesso Manuel Malanotte con Viaggio, come il nostro viaggio, viaggiamo controvento sempre.

Roberto Scaglioni con la bandana su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mamma mia, che bellissimo giro che abbiamo fatto a Bobbio, uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo raccontato la storia, abbiamo raccontato le peculiarità, abbiamo raccontato del ponte con la sua leggenda, dell'abbazia di San Colombano con tutte le sue parti, dello scriptorium che era uno dei più importanti in Italia, in Europa anzi, quindi davvero un luogo di grande rilevanza. E così abbiamo finito e terminato anche la primissima ora insieme. La prossima ora cambiamo luogo, cambiamo e andiamo questa volta in Friuli Venezia Giulia, a Verzenis, altro luogo interessante dal punto di vista naturalistico, visto che ci avviciniamo al periodo del foliage, il periodo autunnale. E poi attenzione, perché ci sarà spazio anche per la ricetta della domenica, tempo in questo caso di frutta, o meglio tempo di marmellate, quindi sicuramente realizzeremo anche questo. Mister Domenico adesso con Bugiarda e Crudele, io vi aspetto qui fra poco.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: darti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 13:04.
9: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Francesca Mazzucato con Rumore, questa è la canzone che apre la nostra seconda ora di Viaggiando Controvento, il disco del mese di Radio Sorriso. Siamo a Verzegnis questa volta, siamo in Friuli Venezia Giulia, un comune che ha pochi abitanti, la sede comunale si trova in una frazione che è quella di Chiaulis, l'etimologia però Verzegnis è incerta, c'è chi dice ma deriva da Verza, da Gnaus, Verzegnaus, cioè rape nella zona del Carnico, altre derivazioni fanno riferimento al colore verde. Perché? Perché abbiamo una vegetazione molto importante, molto presente in questo comune. È uno dei 28 comuni della Carnia in territorio montano, quindi qui la natura fa da padrona. Quale luogo migliore per concedersi magari una bella passeggiata guardando le foglie che cominciano a cadere, guardando le foglie che cominciano a colorarsi d'autunno? Verzegnis sicuramente ci offre tutto questo scenario, ma poco distante c'è un lago artificiale che è l'ideale per dedicare un po' di tempo al relax, allo spazio, alla meditazione, alla natura.

Marco e Alice vogliono andare in Brasile. No, no, a me basterebbe andare in qualche luogo tipo a Verzegnis, perché no? Poco distante c'è un bellissimo lago artificiale, l'ideale per concedersi quella gita fuori porta. Si chiama Sella Kianzutan, ambiente di grande suggestione paesaggistica. È possibile visitare anche le cave di marmo rosso, dove è stato realizzato un progetto di archeologia molto importante, archeologia industriale, per il recupero proprio di tutta la zona limitrofa. Merita una visita anche la Pieve di San Martino, dove ci sono degli arredi, degli affreschi settecenteschi. Come vedete è un luogo variegato, un luogo dove si sta bene, dove ci sono tantissime cose da vedere, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Adesso Danilo Ponti Band con Acrobata, una bella polca, bella allegra.

Stiamo parlando di Verzegnis, luogo che è balzato alla mente e alle orecchie delle persone anche grazie dei fatti accaduti nell'inverno del 1878, dove una ragazza del luogo, una certa Margherita Vidusson, manifestò di essere posseduta dal demonio e quindi qui diede vita ad un'epidemia che coinvolse altre 24 ragazze e anche un carabiniere. Tutte queste indemoniate, secondo questa leggenda, adesso vi racconto le cose che ci riportano i documenti. Verzegnis, l'abbiamo detto, un posto importante dal punto di vista naturalistico, molto bello, anche con questo lago artificiale che si trova proprio a pochi passi nello stesso comune, che è il comune di Chiaulis, però diciamo che questi fatti sono stati riportati all'epoca in tutti i giornali e quindi raccontiamo la storia anche sotto questo punto di vista. 1878, questa ragazza, una tale Margherita Vidusson, manifesta di essere posseduta e diventa un'epidemia perché coinvolge altre 24 ragazze e un carabiniere. Tutti urlavano, bestemmiavano, anche in lingue sconosciute, si trovavano dotate di una forza sovrumana. Tutto finì però con l'intervento di un medico udinese, Giuseppe Chiappolino. Di questi avvenimenti strani, se vogliamo misteriosi, da film, ne parla un romanzo di Pietro Spirito che si chiama Le Indemoniate di Verzegnis e da qui è nato anche uno spettacolo teatrale, una pièce teatrale che si chiama Indemoniate a firma di Giuliana Musso e Carlo Tolazzi, che portano in giro proprio questo spettacolo che parla di un aspetto riportato da alcuni documenti, quindi qualcosa di interessante che lega storia e arte, letteratura, perché no? Ho Marco Dazzi adesso con Finché Vivrò, voi tirate fuori carta e penna che fra poco facciamo la marmellata di prugne, però al forno, niente pentole questa volta.

0: State ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
4: E per il gas?
2: Ottima!
4: Internet?
2: Ottima!
4: Mobile?
2: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Marco Zeta viene a vedere il mio puntini paese qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Marmellata di prugne fatta al forno, siamo pronti con carta e penna, gli ingredienti sono pochi, è molto facile il procedimento, la stagione è giusta perché se andiamo anche dal fruttivendolo troviamo proprio le prugne come alimento meraviglioso del territorio e anche del periodo. Ci servono 2,5 kg di prugne. Se avete l'albero meglio, che bello. 700 g di zucchero e un po' di cannella in polvere, diamo un po' quel pizzicorio buono. Quindi 2,5 kg di prugne, 700 g di zucchero, un po' di cannella in polvere. Questi sono tutti gli ingredienti per questa marmellata golosa. Adesso vi spiego come fare.

Matteo Bensi con Ponte di Ferro. Allora, pronti per la marmellata di prugne fatta al forno? 2,5 kg di prugne, 700 g di zucchero, cannella in polvere, questi sono gli ingredienti. Prendiamo i 2,5 kg di prugne, le laviamo bene, togliamo il nocciolo e le tagliamo a pezzi. Lasciamo la buccia, non c'è pericolo, non c'è problema, anzi. Ci occorrono 2,5 kg, l'ho detto, di prugne già pulite. Sistemiamo questa frutta in una terrina, 2,5 kg di prugne senza l'osso, d'accordo? Sistemiamo la frutta in una terrina bella capiente, aggiungiamo 700 g di zucchero e amalgamiamo bene tutto. Questo composto lo versiamo in una teglia da forno bella grande e, se ci piace l'aroma, ma io direi di sì, che gli dà qualcosa in più, qualcosa di

ancora bella bollente nei vasetti, li chiudiamo, li rovesciamo chiaramente a testa in giù, dobbiamo fare il famoso sottovuoto. Dovete usare dei vasetti nuovi, puliti, sterilizzati, però il coperchio deve essere nuovo, mi raccomando, altrimenti non va bene. Terminato questo, fatto raffreddare tutto, una bella fetta di pane con un po' di burro, ci mettete la marmellata e voilà, al bacio. Ma si può fare anche una crostata, perché no? Poi gli usi sono tantissimi per queste marmellate golose, ma l'avete fatta in casa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco il Clan con Ti voglio bene. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata e della nostra settimana. Io vi auguro un buon proseguimento. Ci risentiamo la settimana prossima con Zona Cinema, Viaggiando contro vento, insomma con tutte le nostre retrasmissioni come di consueto. Vi auguro un buon proseguimento, una buona serata, fate i bravi, mi raccomando, e soprattutto se avete la possibilità viaggiate, andate a vedere i luoghi che vi consigliamo, vi suggeriamo, fate le ricette. Se qualcuno fa la marmellata di prugne fatta al forno e vuole passare qui a portare, darcela, ben venga. La farò anch'io questo weekend, quasi quasi adesso torno a casa e mi metto a fare una bella marmellata di prugne, visto che ne ho un po'. Grazie a tutti, ciao.

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca, 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sorriso!
9: È il momento di Fortemente Domenica.
11: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona domenica pomeriggio a tutti da Claudio Prosperi in questa ultima domenica dell'estate 2026. Grazie, grazie a voi di esserci e per stare insieme, per condividere piacevolmente questo pomeriggio di festa in questa domenica 20 settembre. Bene. E naturalmente con il nostro pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. E come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso, naturalmente vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio di festa, cari ragazzi. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente con il sorriso per essere e per restare sempre più giovani che mai. Partiamo subito con un flash da Firenze, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Si sta giocando Fiorentina-Napoli, siamo al 77esimo e siamo sull'1-1. Intanto alla Franco Bagutti Band, le voci di Simone e Martina, con Il nostro cuore non ha età.

festa, cari ragazzi, da trascorrere, da condividere insieme con Fortemente Domenica Radio Sorriso. Grazie di esserci. Bentrovati tutti da Claudio Prosper. Subito in Austria si sta correndo il Gran Premio d'Austria di MotoGP, al comando Jorge Martin su Aprilia, tallonato dalla KTM di Pedro Acosta, in terza posizione l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, per quanto riguarda dunque le primissime posizioni. Andiamo a Firenze, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Subito in vantaggio il Napoli con Gilmour al 23esimo, il pareggio di Jimenez al 51esimo, parziale dunque 1-1. Con Alessandro Ruggero, il Fox, un Saxe in blu.

Sonia Mori. Sonia Mori al settimo cielo. Torniamo in Austria. Mancano 16 giri al termine del Gran Premio d'Austria di MotoGP. C'è stato il sorpasso di Acosta su Martin, continua ad allungare Acosta, 6 decimi su Martin e 1 secondo e 7 su Bezzecchi. Lo spagnolo deve stare attento a non commettere errori come ieri nella gara sprint. C'è in palio la prima vittoria in carriera. E c'è la caduta per Alex Marquez, che era tredicesimo. 89esimo invece a Firenze l'Artemio, lo stadio Artemio Franchi. Scatta ora il 90esimo, attendiamo dunque il recupero 1-1 tra Fiorentina e Napoli nella partita dell'ora di pranzo. Dani alla Danimos Band, la cumbia, il gladiatore.

torniamo a Firenze. Si sta giocando il quarto dei 5 minuti di recupero, sempre 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Andiamo adesso invece con la MotoGP, il Gran Premio d'Austria a Costa Allunga. Martin non si arrende e torna a 7 decimi dal leader della corsa. Decisiva ora l'usura delle gomme. Tutti i piloti sono in pista con gomme medie. Sin qui è caduto il solo Alex Marquez quando mancano 12 giri al termine. La Kizomba con Michael Diaz, giorno per giorno.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Elena Cammarone con Sei tutto.

Torniamo in Austria per il Gran Premio d'Austria di MotoGP, 5 giri al termine, al comando Pedro Acosta su KTM, 9 decimi di vantaggio sull'Aprilia di Jorge Martine, 1 secondo e 3 sull'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Per quanto riguarda invece la partita dell'ora di pranzo in Serie A, è terminata sull'1-1 tra Fiorentina e Napoli. Noi dalle 15 seguiremo poi con aggiornamenti da studio le due partite in programma questo pomeriggio, Frosinone Como e Parma Genoa, e un occhio di riguardo lo riserveremo anche per la Serie B. Oggi il derby tutto Veneto tra Verona e Vicenza. E adesso in Lambretta, vai la Mazzurca!

benissimo la mazzurca in Lambretta. Buon pomeriggio di festa, cari sorrisini, a tutti voi da Claudio Prospero e tutta la musica da ballo, assolutamente sì, sempre con il sorriso. Per quanto riguarda le vostre scelte musicali, naturalmente protagonisti attraverso la nostra linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica con il 345 48 45 66 3. E qui ritroviamo Beatrice Orrigo con l'orchestra del cuore di Gigi Chiappin, un balzerone, il tutto, cari ragazzi, per un filino.

vista la prima vittoria in carriera davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi, a Marco Bezzecchi. Pedro Acosta su KTM, poi sul podio anche Jorge Martin in ritardo di un secondo, e poi su Aprilia e l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi con un ritardo di un secondo e due. La nuova classifica generale del mondiale, al comando Jorge Martin su Aprilia 306 punti, poi il secondo posto Marc Márquez su Ducati 294, in terza posizione Marco Bezzecchi su Aprilia con 264 punti. Ed è tutto per quanto riguarda la moto GP per il Gran Premio d'Austria di oggi, dopo ovviamente la Serie A e la Serie B. Per un'ora d'amore.

Valentina e Andrea Fiorentini per un'ora d'amore. Saluto Bruna in quella di Castelfranco, buona compagnia, Giardino Fiorito. È la tradizione Baiardi, eccolo in arrivo poi da Castelfranco a Salizzole, salutando Carlo, mi richiedi, ha scelto un brano con Ornella Nicolini, subito dopo la baciata Non ti scordar mai di me.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Sono le 15 e 4 minuti.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
18: E per il gas?
17: Ottima.
18: Internet?
17: Ottima.
18: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!

bene. Buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Fortemente domenica, il pomeriggio dei Dì di Festa Radio Sorriso. Per quanto riguarda le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Vediamo dunque un flash subito dai campi di gioco in Serie A. Siamo al terzo, Frosinone Como 0-0, mentre a Parma al Tardini siamo al settimo, 0-0 tra Parma e Genoa. Mentre al Bentegodi di Verona in Serie B, il derby tra Verona e Vicenza, siamo al sesto minuto e siamo sullo 0-0. Il tango insieme a Michele Rodella in tango.

si fa sera. Saluto, saluto Andrea, il mago Deda, It's Magic. Ciao Andrea, buona domenica a te, buon tutto. E naturalmente sempre con il sorriso, un abbraccione. Un valzer lento, ragazzi, con Rossella Ferrari e i suoi Casanova, non è tardi.

tardi per ricominciare. Rosella Ferrari con i suoi Casanova. Bene, bene, bene, cari sorrisini. Gli amici del gruppo folk El Canfin, papaveri e papere, vi ricordo che con il mio fratellone Vittorio del Canfin, se lo gradite, vi do appuntamento domani sera, lunedì 21 settembre, dalle 20:30, agenti di richiesta, Sorriso TV, il sorriso che conquista. L'appuntamento per domani sera dalle 20:30. Papaveri e papere.

Un flash dallo stadio Stirpe di Frosinone con il Frosinone in vantaggio. Proprio in questo istante la rete di calo parziale, quindi Frosinone 1 Como 0, mentre tra Parma e Genoa siamo sullo 0-0, e così pure in Serie B il derby tra Verona e Vicenza 0-0. Il saluto a Laura in quella di Cittadella, Ruggero Scandiuzzi, sei speciale.

Salutiamo Gianni in quella di Conselve. C'è un altro Gianni protagonista, Gianni Dego, non mi dimenticherai. Poi andiamo in quella di Gemona del Friuli, salutando Maria Consuelo. Subito dopo a seguire protagonista Marco Dazzi, le canzoni di una volta.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

con Gigio Valentino, gli occhi verdi dell'amore. Le 15:39, una buona continuazione di pomeriggio a tutti voi. Torniamo per un flash sui campi di gioco in Serie A. Alla 34esimo Frosinone sempre in vantaggio 1-0 sulla Como. Siamo 4 minuti più avanti al Tardini, 0-0 tra Parma e Genoa. In Serie B il derby tra Verona e Vicenza è sempre fermo sullo 0-0. E si prosegue con Patrizia, oltre poi il saluto a Giampaolo di Verona, poi da Verona invece a Brescia, andando a salutare Franco, subito dopo con Le colline sono in fiore, Sabrina Salvestrin.

Le colline sono in fiore, Sabrina Salvestrin allo stadio Tardini, il Parma in vantaggio con Romero, parziale dunque, siamo già nel primo minuto di recupero, parziale Parma 1-0. Arriva

i Ducali in vantaggio sul Genoa per 1-0. A Frosinone è iniziato il secondo dei 4 minuti di recupero con il Frosinone in vantaggio sul Como per 1-0. Siamo all'intervallo al Bentegodi in Serie B con il derby tra Verona e Vicenza fermo sullo 0-0. Ci risentiamo naturalmente per i secondi tempi. Torna la cumbia con i Rudigini e le

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
4: E anche quest'anno esageriamo!
3: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
4: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
3: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
4: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 16:01.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Dali, c'è l'operazione spesa felice.
17: Nei supermercati Aliali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sorriso!
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Roberto Tomasi con questo mix di Begin, Tu e così sia e Respiro. Siamo al quinto della ripresa, la Tardini, il Parma in vantaggio sul Genoa per 1-0, ancora nell'intervallo invece Frosinone, Como.

Valle e signore. È iniziato il secondo tempo anche di Frosinone Como e il primo tempo era terminato con il Frosinone in vantaggio sul Como per 2-0, perché c'è stata la rete di Shevardnadze in pieno recupero al terzo minuto di recupero. Parziali dunque Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 1-0. E in Serie B sempre 0-0 tra Verona e Vicenza. E in questo 20 settembre festeggia il compleanno Francesca Mazzuccato. Tanti auguri Francesca, tanti auguri Franci, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Augurissimi da tutti noi, sono tua.

Mazzucato a Marostica per salutare Vilma insieme con Marco Z Ballavi Scalza. Poi da Marostica a Treviso il saluto a Valeria con Pietro Galassi, Manolo e Matteo e una bella sinfonia d'amore.

Una sinfonia d'amore. Andiamo subito al Bentegodi. Qualche minuto fa il Vicenza è passato in vantaggio con Rauti. Il parziale dunque nel derby veneto in Serie B: Verona 0 Vicenza 1. Siamo adesso al 65esimo. Siamo dunque alla metà, siamo alla metà del secondo tempo. Per quanto riguarda invece la Serie A, 60esimo Frosinone 2 Como 0, molto più avanti al Tardini, siamo al 67esimo con il Parma in vantaggio 1-0 sul Genoa. Vediamo se ci sono aggiornamenti ancora da Verona. C'è una segnalazione, daremo eventualmente allora lead, lo daremo tra poco. Intanto vado in quella di Brescia a salutare Nazarena e Gabriele, un abbraccione anche a voi e buona compagnia naturalmente, sempre sempre sempre con il sorriso. Protagonista Moreno, il biondo Moreno Conficconi, il biondo ti ballo dentro. A Moreno Conficconi insieme a Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli e Mauro Ferrara consegneremo i premi alla carriera in occasione della 18esima edizione della Gran Galà delle Orchestre. Ricordo, in programma giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Le prevendite sono apertissime, se entrate nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi troverete tutte le informazioni al riguardo. Tanti gli artisti, graditissimi ospiti che si esibiranno sempre rigorosamente dal vivo con hit italiane ed internazionali accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. E in coppia poi nella seconda parte canteranno Michael Diaz con Maurizio Medeo, Marco Iniagara con Daniela Cavanna, Michele Ranieri con Elena Cammarone, Manuela Recchia con Gabriele dei Filadelfia, Marilisa Maniero e Marco Negri con Fabio Corazza. Saranno inoltre con noi questo giovane fisarmonicista dalla Calabria, Giovanni Scino, e ancora Alvio ed Elena, il gruppo folk El Confin e il principe Paolino, per una grande 18esima edizione della Gran Galà delle Orchestre. Giovedì 29 ottobre, Teatro da Ponte, Bassano del Grappa.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Un pennarello indelebile! Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 47 7 30 01.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con l'amore che c'è in me, Lillo Baroni. Le 16:40 nel nostro finale insieme, cari ragazzi, andiamo subito al Bentegodi perché l'Hellas ha ribaltato la situazione dall'1-0, nel giro di un paio di minuti si è portato sul 2-1. Con le reti, con la doppietta di Mosquera nel giro di due minuti, al 74esimo e al 76esimo. Si gioca adesso il 79esimo, dunque con il parziale di Verona 2, Vicenza 1. In Serie B il Genoa era pervenuto al pareggio con Osmaic e qualche istante fa, era il 70esimo, qualche istante fa, dopo 10 minuti, Alchemist ha riportato in vantaggio il Parma, parziale dunque all'81esimo, 9 al termine più recupero, Parma 2, Genoa 1. Mentre nell'altra partita di questo pomeriggio il Frosinone in vantaggio sul Como per 2-0. La Kizomba nel nostro finale insieme con Matteo Tarantino, Non mi basti mai.

Cari ragazzi, venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville, Belluno, una serata di magico ballo nel contesto della 31esima sagra della zucca. Musica, divertimento, gadget a sorprese e soprattutto la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Insieme con Iris, Giovannino ed Alex, insieme ai ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Arzare, il Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre presso gli impianti della Proloco di Caurera di Setteville, Belluno. L'ingresso è libero, tutte le info come sempre nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi. Venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville con il Sorriso in piazza e una baciata ghiacciata, Alex.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

la polca furibonda con l'orchestra di Paola Fabiani, la fisarmonica e quella di Morris. E miei cari sorrisini, vado a salutare anche Renata che mi scrive al 345 48 45 663 questo messaggio. Ciao Carlotta, non so se si possa considerare una cicciata, giudica tu. Quando io e mio marito ci siamo sposati in comune, al termine della cerimonia mio marito ha stretto la mano al sindaco e gli ha detto: arrivederci alla prossima volta. Renata, questa è una cicciata con la C maiuscola. Oh, io spero che poi non ci sia stata la prossima volta, però mi scrivi mio marito, quindi vuol dire che tutt'oggi non c'è stata. Meglio così, magari però ha portato bene. Chi lo sa? Andiamo adesso con l'orchestra Ringo Story a scoprire le gesta di un personaggio che potrebbe affascinarci molto. Si tratta di Piero il ciclista.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 18 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Durante l'Angelus Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! c'è Zalando.
20: Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Sara Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
23: Dettagli in negozio online.
24: Sorriso.
25: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown. Su Radio Sorriso sono le 18:10. A casa vostra immagino la stessa cosa, quindi miei cari, stappate la vostra bottiglietta di bitter se avete voglia di fare un piccolo aperitivo in compagnia di Radio Sorriso. Ci sono le mondine adesso con una bella polca che si intitola La colpa fu. E di chi fu la colpa? Nel caso di oggi di nessuno. Stiamo parlando, insomma, di quelle piccole distrazioni che possono portare a dei momenti di imbarazzo ma anche di ilarità. Raccontatemi la vostra con una telefonata o un messaggino, ma noi intanto continuiamo a ballare.

ed era Renato Tabarrone che ci ha cantato Senza Luce. Mamma mia, che emozione ogni volta questa canzone. Salutiamo e ringraziamo Rita Di Sacile che ci ha richiesto proprio Senza Luce. Ciao Rita, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ad Andrea, il mago Deda. Tanta magia che ti arrivi, ma più quella che tu mandi a noi probabilmente. Ciao Andrea, un abbraccio, una buona serata, buona domenica sera che continua ballando con Marco Zeta e Ballavi Scalza.

Rosa con l'orchestra Stereo B. E noi adesso, beh ragazzi, è giunto il momento di ricordarvi un importantissimo appuntamento. Domenica 4 ottobre si sta avvicinando, manca pochissimo, mancano 2 settimane al primo appuntamento a pranzo con Radio Sorriso per l'autunno inverno 2026, ovvero 2026-2027 in effetti, al ristorante Belvedere di Tricesimo. Domenica 4 ottobre, ripeto, ci si incontrerà per un delizioso pranzo e un pomeriggio danzante in compagnia dei miei colleghi, ma in compagnia anche di Graziano Cianni, di Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo strada facendo. Il menù a 42 euro tutto compreso e si può prenotare come di consueto chiamando lo 0423 7367 in orario ufficio durante la settimana oppure direttamente qui in radio durante il weekend. E già che l'abbiamo menzionata, ci ascoltiamo proprio Linda Biscaro con La legge del cobra.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso! Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era Graziano Cianni, menzionato prima nel mio silenzio, e qua invece di silenzio non ce n'è, cari sorrisini, perché andiamo a Ponzano a salutare Anna, che voleva ascoltare una canzone di Franco Battiato. Allora ho scelto un'allegra tarantella.

c'è anche il bel tango con Gigi Stocking, sale e pepe. Oh, un po' di sale, un po' di pepe, e si condisce anche la nostra bruschetta, eh? No, forse è quasi ora di cena. State per cenare, perché effettivamente quello. So che voi cenate presto e io sono proprio di quel partito lì. Anzi, cenare presto, io me lo cenerei adesso, come si fa in montagna. Ma sto con voi ancora una decina di minuti, quindi è il momento della cumbia con Gian Piero Vincenzi, ho bisogno di te.

Ed eccoci qui, cari amici, giunti al triste momento dei saluti. Ma non vi preoccupate, cari sorrisini, perché io domani vado ad usurpare lo spazio mattutino e quindi staremo insieme dalle 9 a mezzogiorno. Pensate un po', siete felici? Siete tranquilli di questa cosa? Sarà lunedì mattina, io avrò solo un occhio aperto, quindi vi serviranno dei caffettini, delle brioche, degli schiaffi probabilmente, non lo so, quindi insomma abbiate pietà. Ecco, ci sentiamo domani mattina e ci salutiamo con un altro bel Alligalli. Ce lo canta Giorgia dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, nuovo si intitola Bugiarda, e noi con un bacione ci auguriamo

0: quadruplo premio alla carriera.
1: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Gianarelli.
0: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 19:00.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni: insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica: la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray!
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: bella.
1: Quella casa da mia.
2: Posizione numero 13.

0: State ascoltando Le più passate.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il centro commerciale Emisfero a Monfalcone, la farmacia comunale San Michele a Borgoricco e la parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 22 e 3 minuti.

0: sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!